0: Ed è il forno da su.
1: Sono in tanto, ok.
0: Ah, questo è questo.
1: Sì, sono in tanto.